0: patata. Come pompa questa radio! Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della house music.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2:02.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi. One more.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
1: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: 3 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Mario.
1: Sono le 4 e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, per chi rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Ultra Classic Extended Version.
2: Ultra Classic Extended Version.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Sono le 4:55 minuti. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Back to back.
3: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
4: Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: Rotation.
1: Heavy Rotation.
0: Let's go.
2: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records. I dischi della radio in
3: 45 anni di storia della radio.

1976 Records.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 record. I dischi della

0: Heavy Rotation.
1: Heavy Rotation. Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi.

0: 1976 Records, i dischi della Radio Inn.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Back to back. Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: she bobbing man, Latino gang, Tiger.
1: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona.

0: V-Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: 45 anni di storia della radio.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Heavy Rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 1976 Re.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
0: Tra poco, warm up, primi giri, su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 7:44.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, per chi ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: orario. Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. Dramma in Friuli: un uomo è morto dopo essersi tuffato nel fiume Tagliamento per salvare il figlio di 5 anni in difficoltà mentre stava facendo il bagno con la sorellina e un'altra bimba. Sparito nelle acque, il corpo è stato ritrovato dai sommozzatori sull'altra sponda del fiume. Fuori pericolo i 3 minori. La tragedia nel territorio di Ronchi, Sudina. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, giunto in Italia lo scorso anno, lavorava come muratore. Insieme alla sua famiglia aveva chiesto asilo politico. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali dell'artista. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Sentiamo Gianni De Gaetano.
5: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Gli amori, i brindisi, le estati, gioie e malinconie. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica. Da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola. Nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
4: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, bene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra già delineata sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
6: L'Inghilterra soffre e rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine a staccare il pass per le semifinali del mondiale. I tre leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso. Come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio, Argentina-Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia. E a quasi mezzo secolo, da Messico 86, quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
4: L'Italia riparte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, insieme a lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
7: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura d'op.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Benvenuti su Radio Patata. Il piacere della buona musica.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Lancio hit.
3: Disco week.
2: Disco week. Il disco della settimana.
3: Disco week.

0: Radio. Sono le 10:03.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo, bollino rosso a Firenze e Perugia, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali, l'altra già delineata è tra Francia e Spagna, i due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia parte da Paolo Maldini, con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
5: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. E Radio Patata.
6: 10. Raffica da 10.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: 10 Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.
2: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
1: 10 10 10
2: Raffica da 10.

0: questa è Radio Patata.
1: Rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: le 10 e 59 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Bianco, rosso e verde.
5: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato.

patata. Come pompa questa radio! La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina

Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde, e verde.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

Energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina.

0: orario. È mezzogiorno.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore da sole. Avevo sapore da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca Crema, in provincia di Cremona, un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È caccia al responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev. Titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
5: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde.
2: Bianco, rosso e verde.
1: Ogni sabato e domenica mattina su

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato e domenica.

Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: italiani.
1: Rimanete sintonizzati. Tra poco, Superstar, la radio più bella del pianeta.

0: brano.
1: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tra poco, warm up. Primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi, accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz. Immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
8: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
7: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale al premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona: un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. Addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tanti messaggi di colleghi e amici, da Massimo Ranieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. Peppino Di Capri, tra i protagonisti più amati della canzone italiana, una carriera lunga oltre 6 decenni, con milioni di dischi venduti e tanti successi senza tempo. Jenny De Gaetano. A Saint-Tropez.
9: La voce elegante e raffinata di Peppino Di Capri ha accompagnato l'Italia del boom economico che ballava il twist. Oltre 60 anni di carriera scanditi da successi diventati storia della musica, da Roberta a Luna Caprese all'indimenticabile Champagne. Sanremo in bacheca. Nel 1965 Di Capri aprì tutte le tappe italiane dei Beatles, una consacrazione pop. Napoli piange la sua scomparsa, scrive su X il sindaco Gaetano Manfredi. Le sue canzoni, patrimonio della nostra storia comune, in ricordo del ministro della cultura Alessandro Giuli. Di Capri avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Lascia i figli Igor, avuto con la prima moglie, Edoardo e Daria, insieme a Giuliana Gagliardi. Oggi l'ultimo saluto della sua isola, nel pomeriggio i funerali nella chiesa di Santa Santo Stefano, vicino all'amata piazzetta.
7: L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud. E le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis, la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sascha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
0: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
7: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Mondiali di calcio, decise le semifinali, Spagna-Francia da una parte, Inghilterra-Argentina dall'altra, si gioca rispettivamente martedì e mercoledì, domenica 19 luglio la finale. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Germania, ieri la vittoria nella sprint di Marc Marquez, Bazzecchi out per una frattura alla clavicola nelle qualifiche. Ascoltiamo lo spagnolo della Ducati.
3: Sono contento, è sabato, domenica è il giorno importante. Abbiamo la moto più competitiva a 22 gare. L'Aprilia è una moto molto competitiva anche, ma secondo me sono convinto che abbiamo la moto più competitiva e domani penso che la vittoria la giochiamo Alex Dija e io. Era Bazzecchi che stava andando molto forte, ha preso una botta alla clavicola, gli mandiamo un messaggio di un bel recupero.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più patatosi della settimana.
1: Ok.

0: siamo Radio Patata. Warm up.
1: Yeah. Primi giri.
0: I New Music Files più patati.

0: preferita è Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Con una competenza tecnica portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

pagano e magari non si lamentano con l'esercente, poi pubblicano lo scontrino sui social e cominciano a fare le polemiche del caso, nel senso che se a me una cosa non sta bene, non pago e cambio posto, ma se paghi, accetti le condizioni e

faccia di Reggio Emilia, lo prende e lo consegna in caserma. Un gesto sicuramente apprezzabile che sembra l'epilogo di una storia a lieto fine, se non fosse che prima di andare dai carabinieri l'uomo

0: Connello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
2: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
3: Presidente,
4: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a...

coperto nello stesso modo, solo noi paghiamo di più, continua l'associazione delle imprese del settore. Allo sharing non serve, ma non ci siamo lamentati perché comunque riteniamo sia importante il tracciamento.

ci dice meno di quello che già sappiamo. Il mezzo in sharing è tutti gli effetti un mezzo diverso da quello privato, paragonabile a una e-bike che difatti non ha l'obbligo del casco. Nel Regno Unito, dove su strada gira solamente

Allora, io aggiungo che oltre alla all'assicurazione obbligatoria che scatta tra 12 giorni, dovrebbe essere obbligatorio

comunque senza il minimo decoro, senza il minimo rispetto per gli altri. E poi magari accade che se li investi è colpa tua. Quindi obblighi, ed è giusto così, però i controlli dove sono? Tante volte mi capita anche di vedere dei ragazzi girare in monopattino in tre senza casco e targa e non li fermano neanche.

Leggevo che saranno circa 28 milioni gli italiani che si concederanno una vacanza nel corso dell'estate 2026 e tra questi non mancano le famiglie che, cercando di far pesare il meno possibile il costo del viaggio sul budget familiare, hanno scelto di ricorrere a un bel finanziamento.

5 mesi del 2026, proprio per le vacanze, sono stati erogati i finanziamenti per un valore totale che arriverebbe a circa 170 milioni di euro. Un importo, così come si legge nell'analisi realizzata su un campione di oltre 400.000 richieste di prestito personale, in calo rispetto all'anno scorso, quando nello stesso periodo si aggirava sui 200 milioni di euro. Il costo di un viaggio si conferma non trascurabile. Secondo l'indagine, gli italiani hanno dichiarato che per le vacanze estive quest'anno spenderanno, solo per alloggi e trasporto, 939 euro a testa in media, valore che spiega come mai in tanti abbiano scelto di ricorrere a un prestito

del valore di 132 euro. Guardando al profilo dei richiedenti emerge che questa tipologia di finanziamento è molto diffusa tra i giovani. Se in generale chi si rivolge ad una società di credito in Italia in media ha più di 46 anni, quando si tratta di prestiti

richiesta è stato nel 69% dei casi un uomo che ha puntato ad ottenere 5.626 euro, vale a dire il 15% in più rispetto al campione femminile. Un dato che va letto anche alla luce dello stipendio medio di

Italia siamo messi male, vuol dire che più di qualcosa non funziona. Quindi stacchi la spina dopo che hai lavorato tutto l'anno, poi facendo i conti con le briciole se restano, ma è un tuo diritto. Hai voglia qui che uno spera che le cose possano cambiare, che gli stipendi devono aumentare, che il caro vita deve calare.

diversi fattori. Ne parleremo tra poco. Intanto un'altra novità. Degli Another, insieme alla voce di Eddie, per questa canzone che si intitola Like It.

nel 52% dei casi, seguiti da istruzione, scrittura, intrattenimento, consulenza e settore dei servizi, dove i turni e le attività sono distribuiti su tutta la giornata, anche durante la sera e la notte. La ricerca evidenzia che, nonostante l'eterogeneità di lavori e orari, in tutti i gruppi analizzati

0: quello che ti avete sotto, se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande, grazie.
1: Lo hanno definito il funari dell'etere.
2: No. Che sei un stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
1: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio con Nello Surace.
3: Tutto per me. Wow.
4: Vorresti entrare nella casa del Grande Fratello?
5: Soca!
6: Beh, vabbè, adoro!
7: Scrivimelo! Potere e sopraffazione! Ricatto! Potere e sopraffazione! Sopraffazione!

i 250.000 presenti potessero vivere l'esperienza al meglio, sono state predisposte 38 linee audio e 18 maxi schermi distribuiti lungo l'intera area dell'evento. E allora, parlando di numeri,

Orlando Vasco con 250.000 biglietti staccati. Noi siamo contenti, per carità, perché comunque il ragazzo scrive bene, ci sono certe canzoni che comunque sono importanti. L'unica cosa, e lo dico anche da una vita, l'unica cosa che mi ha sempre creato perplessità è che il 95% delle canzoni di Ultimo hanno la stessa struttura.

come l'idroscalo di Milano. Un bel terzetto, Fabio Rovazzi, Arisa e il grande Nino D'Angelo nell'appuntamento di oggi alle 16:18 minuti, una manciata di secondi. Noi andiamo avanti. Questa è la nuovissima di Jane.

ritmica molto molto nitida, tipico il tutto della musica da club europea della seconda metà degli anni 80, con questa bella voce solista carica di emozione, venata anche di quel pizzico di malinconia.

sicuramente anche per merito di una offerta culturale di alto livello, e chiaramente tutto questo è sempre più lontano dalle folle turistiche, per fortuna.

gli operatori, i ristoratori, gli albergatori, c'è sempre crisi e se tu senti loro si lamentano reiteratamente, dicono di essere sempre comunque in perdita, va? Mentre a leggere e commentare questi dati, a quanto pare saremmo di fronte a un

0: siete pronti? Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?
1: Beh, vabbè, adoro.
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte.

intelligenza artificiale. Stessa cosa per quanto riguarda le competenze degli informatici. I ricercatori dell'azienda di intelligenza artificiale di San Francisco in California hanno condotto uno studio chiedendo a

che così facendo sostituisca tutti noi, soprattutto nel mondo del lavoro. Quindi un uso smodato, esacerbato e davvero rischiosissimo. Ad ogni modo io preferisco sempre

dici? Come fai a non divertirti con un pezzo così bello? Foriero di buon umore. Sound minimale, potente, tipico del 1983, secondo me invecchiato benissimo, anzi sotto certi aspetti più affascinante.

non citare la dichiarazione d'amore che in questa settimana, insomma, ha trovato posto un po' su tutti i vari portali di informazione, seri e non. Due persone, un uomo e una donna vestiti di nero con il volto coperto, che si sono arrampicati sulla cima dell'Empire State Building e hanno steso uno striscione.

posto sullo striscione e dopo averlo esposto la coppia ha cominciato la discesa e una volta raggiunta una delle piattaforme più in basso l'uomo si è inginocchiato e ha chiesto alla donna di sposarlo. I due poi si sono abbracciati e baciati. Non è chiaro come siano riusciti a raggiungere la cima del grattacielo alto oltre 440 metri. Un elicottero della polizia di New York è intervenuto sul posto, ha seguito la discesa.

professionisti e agli amanti delle Dolomiti. Leggo testualmente: sarebbe un miracolo se la macchinetta venisse ritrovata e mi venisse restituita, scritto Georgina, che è pronta anche a sostenere le spese di spedizione qualora fosse necessario. E si tratta di una Panasonic Lumix TZ100 che potrebbe

Futura invita gli altri utenti a condividere l'appello in tutti i gruppi e le pagine dedicate alle Dolomiti o con chiunque possa avere percorso quel tratto di sentiero negli stessi giorni. E così si spera che la richiesta possa raggiungere proprio chi potrebbe aver trovato la fotocamera, permettendo così ai due piccioncini britannici di recuperare i ricordi del giorno del loro fidanzamento. Ale, e secondo me l'ha persa lei. Perché se l'avesse persa lui, io penso che lui avrebbe fatto una fine a dir poco becera. E secondo me lui si è salvato, non ci sono prove.

pietra miliare del genere Eurodisco delle origini. Ripeto, siamo nel 1974 con un brano che ha venduto quasi 1,5 milioni di copie solamente in Francia, oltre 3 milioni in tutto il mondo.

Antonio Medugno, che lo ha denunciato per violenza sessuale e tentata estorsione, dall'altro l'opinione pubblica lo ha sottoposto a un attacco violentissimo. Signorini ha spiegato di essere sopravvissuto isolandosi in una bolla protettiva per merito

di Verona erano presenti a sostenerlo anche diversi ex concorrenti del programma, anvedi. E Signorini ha ribadito: se potessi tornare indietro rifarei tutto, non ho fatto nulla di cui vergognarmi. Sì, sì, sicuramente, ma sotto questo aspetto potremmo essere anche d'accordo, visto che gli amichetti erano anche consenzienti, no? Cioè Medugno, prima di arrivare a denunciarlo, ci stava, magari non sarebbe andato a letto, chiaramente non c'è andato, non sarebbe andato a letto con Signorini, ma

punto di vista, davvero io rimango allibito, perché comunque le dinamiche del reality show sono chiare. Corona le ha palesate tutte quante, no? Le logiche di selezione dei concorrenti, i rapporti di forza tra questi imbecilli, questi aspiranti VIP e le figure di potere all'interno dei programmi TV, figure di potere rappresentate appunto da questo signore qui, da Alfonso Signorini, da Maria De Filippi. E quindi alla fine dei conti Corona, che di per sé è un personaggio divisivo, perché una parte ha sostenuto le denunce di Medugno, altri hanno criticato il metodo mediatico usato dallo stesso Corona, comunque le cose sono vere, le abbiamo viste e la gente ha anche applaudito Alfonso Signorini. Cioè, ma cosa vi devo dire? Che questa è l'Italia alla fine dei conti. Mamma mia, il sistema di potere legato ai provini televisivi, così è se vi pare. E non mi stupirei magari se tra qualche anno Signorini tornasse tranquillamente in televisione come se nulla fosse, perché è così, no? Il sistema Mediaset, il sistema Italia, che

0: 18 e 2 minuti.
1: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare.

ai cani antidroga di Emma e Fabri Fibra, io i cani li manderei a chi si esprime in un certo modo. Sembra essere diventata, leggo testualmente, un'abitudine per alcuni turisti che giungono a Sottomarina, siamo in provincia di

vent'anni avanti, no? Perché poi la narrazione di questo motivo si dipanava in questo scenario post-apocalittico successivo ad una guerra nucleare, quindi i due protagonisti usavano il loro

detta ignoranza. Suora Antonina, secondo l'ipotesi degli inquirenti, avrebbe ideato il raggiro. Forte dei suoi 88 anni e della sua fama di religiosa, in quanto fondatrice dell'istituto religioso delle sorelle missionarie della misericordia Carini, era in grado di avvicinare fedeli e convincerli a versare denaro in cambio della

compreso il luogo della missione, che valgono molto di più, non capisco perché debba appropriarsi di 200.000 euro, ha sostenuto l'avvocato Bartolomeo Parrino, difensore della religiosa che con la sua comunità da anni è

nessun raggiro. Oh ragazzi, la cosa più assurda, sapete qual è in questa notizia? È il nome dell'avvocato di difesa, Bartolomeo Parrino, la cui frase: errore contabile, signore e signori, è un capolavoro.

0: Insistente, Nello Surace.
1: Nello Surace.
2: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
3: Eccoci qua, sufficientemente puntuali, 18 e 31 minuti. Giovanni, buonasera, ci sei?
4: Era presente.
3: Eccolo qua. Ogni tanto il cavetto dà qualche problema. Questo comunque sono discorsi tecnici che poco interessano sicuramente i nostri ascoltatori. Allora, volevo mettere un'altra canzone, sinceramente, prima del punto sportivo, sai, quella famosa canzone della band degli U che cantano Ten Sharp, o il contrario?
4: No, gli U sono stati fortissimo.
3: Ma roba da mare.
4: Vabbè, ma ormai che vuoi.
3: Roba da mare.
4: Praticamente potete dirla all'inglese, dog and pigs.
3: Ecco.
4: In radio, soprattutto nelle radio nazionali, ci sono dogs and pigs.
3: Esatto.
4: E questa è la verità.
3: Dogs and pigs on the mic.
4: On the mic, quindi ragazzi, teneteveli buoni e cari, che vi devo dire. Purtroppo questa è la situazione. Invece di premiare chi ha una certa cultura musicale, sicuramente una conoscenza dei media, della radio, della TV, insomma, quel che si vuole, si manda in onda gente che non ha A né la voce, talvolta nemmeno la bella presenza, anche se oggi si tende più a utilizzare la radiovisione, e quindi si mandano magari personaggi un po' di bella presenza, ma che non hanno voce, non hanno carisma, non hanno una beneamata nulla di che, e men che meno hanno una cultura musicale di alcun tipo. Quindi poveri noi, insomma, poveri noi da questo punto di vista. Anzi, viva, speriamo che i grandi network continuino in questa in questo scialacquamento totale, perché è ovvio che ne traggono vantaggio e beneficio le radio locali,
3: le più
4: perché,
3: piccoline,
4: insomma, almeno lì è chiaro che ci sono gli appassionati, c'è gente come Nello Surace che da 40 anni che fa questo mestiere, e quindi insomma una baggianata del genere non la sentirete mai.
3: Vabbè, quest'anno festeggio oltre ai miei 50, dai, diciamolo chiaramente, quest'anno festeggio 50 anni e 40 anni di attività radiofonica. Ho cominciato nel lontano 1986, prima mettevo solamente musica, chiaramente, per esigenze anagrafiche, poi piano piano crescendo ho cominciato ad appropinquarmi al microfono, da lì uno scempio totale, vabbè.
4: No, ma io sono convinto che il Nello Surace che aveva 10 anni sarebbe stato superiore a qualche conduttore di network. Ma
3: di
4: io
3: sicuro,
4: vado tranquillo su questo.
3: Ma di sicuro non avrei commesso errori grossolani, perché comunque sapevo benissimo già da lontano 1991.

0: questo.
1: Bravo, bravissimo.
0: Si eclissò, però chiaramente. Ma sai cos'è? Poi una volta tu i dischi li prendevi e li maneggiavi. Quindi difficilmente avresti sbagliato, confuso il titolo, no? Con l'artista. Adesso magari arriva la comunicazione sul monitor, non capiscono di che si tratta. E vabbè. Sono file, però dietro quei file c'è tutta una storia. Noi quando andiamo in onda, io e Nello sicuramente, ricordiamo i vinili.
1: Ma assolutamente,
0: che abbiamo maneggiato in mano, capisci? Anche 45 giri.
1: Assolutamente, io ricordo, non so se tu hai avuto modo di maneggiare, penso di sì, perché abbiamo cominciato a fare radio, credo, nello stesso periodo. C'erano i famosi 45 giri in edizione jukebox che arrivavano in radio.
0: Bravissima,
1: i campioni promozionali. Dischi jukebox.
0: Quindi quando vado a sentire i dischi degli anni 80, 90, proprio mentalmente vado a quei dischi, quei 45 giri in versione jukebox che erano appunto diffusi nelle radio.
1: Esatto.
0: Adesso lo posso dire, diciamolo, va, magari ci sta ascoltando così anche contento. Ricordo che ci venivano consegnati e andava a prenderli proprio l'attuale editore di Radio Mesa, Mario Romeo.
1: Salutiamolo, salutiamolo.
0: Portava lui questi 45 giri jukebox, per noi insomma era la festa, perché c'erano i file, cioè portava i dischi nuovi magari dell'estate, e noi insomma
1: ti sentivi padrone del mondo.
0: Il mondo, e lui era un po' come Babbo Natale, insomma. È una radio che non esiste più, una radio pionieristica, ma era una radio, ragazzi, ve lo posso dire per chi non c'era, bellissima, bellissima.
1: Assolutamente, confermo.
0: Perché si sudava tutto, c'era la passione per la musica, la passione per la radio.
1: E soprattutto
0: c'era la passione, punto.
1: E soprattutto si faceva la radio in quel periodo, no, a cavallo tra gli anni 70 e 80, per due motivi, semplicemente. La voglia di conquistare l'attenzione delle donne. All'epoca o facevi il calciatore, e quali erano i soggetti più ambiti? O i calciatori, o gli speaker DJ. Alla fine
0: DJ,
1: quelli. Non c'era nulla, non c'erano i social, non c'era nessuna forma di comunicazione attuale.
0: Possiamo fermarlo tranquillamente. Però dico, comunque, al di là della prima passione che hai detto, quella per il gentil sesso, c'era poi anche una passione musicale.
1: Assolutamente,
0: per
1: sì.
0: Lo strumento anche, per il mezzo radiofonico.
1: Assolutamente.
0: Che era comunque un mezzo misterioso, tecnicamente, allora tecnologicamente avanzato, e quindi tutta una serie di cose che negli anni, diciamo, si sono perse. Vabbè, pazienza. Beati noi, io questo

0: Assolutamente.
1: Solo per questo, secondo me, Nello, però siamo fortunati. Abbiamo anche vissuto un po', forse i nostri genitori più di noi. Anzi, tolgo il forse, un po' anche di un'Italia un po' più benestante e così via. E quindi comunque perlomeno un'infanzia legata a quel modello, l'Abbas, che poi se abbiamo visto alla lunga si è dimostrato un po' deleterio. Però in quegli anni, insomma, perlomeno ci dava la possibilità di vivere in un mondo di
0: ecco,
1: sogni,
0: diciamo che
1: un futuro scintillante.
0: All'epoca magnavano tutti, magnavano loro e magnavamo anche noi.
1: Sì, quello non c'è dubbio, ecco, l'Italia era
0: assolutamente
1: la quinta potenza industriale
0: effettiva, insomma, effettiva, non sulla carta.
1: Mi piace, oggi abbiamo preso questa, ecco, questa china,
0: sì,
1: interessante.
0: Molto interessante, e abbiamo qualcosa
1: molto di approfondimento.
0: Sì, sì, sì. Calciomercato, lo so che abbiamo poche notizie, no, però dobbiamo parlare.
1: Quindi abbassiamo il livello. Diciamo,
0: stavamo dicendo. Sì. Allora, qualche acquisto per la Juve, sì. Qualche acquisto per la Juve che è sempre sotto la lente di ingrandimento, che non può sforare di qua, non può sforare di là, guai se sfora, perché altrimenti, mamma mia,
1: è incredibile questa storia della lente di ingrandimento sulla Juve,
0: una roba pazzesca,
1: anche perché sento nomi e acquisti roboanti altrove, poi non so se effettivamente ci saranno, perché poi qualche dubbio comincia ad averlo. La Juve si deve accontentare di un giovane.
0: Che mi dici di questo? Ecco, che mi dici di questo Ekator? Che mi dici?
1: Ma allora, ragazzi, io mi trovo veramente in imbarazzo.
0: Lo so.
1: Mi trovo in imbarazzo. Perché francamente io posso giudicare Ekator, cioè tu puoi giudicare Ekator.
0: Io no, io ho chiesto a te.
1: Marco Tardelli può giudicare Ekator, cito un paio, Pardo può giudicare Ekator. Possiamo giudicare Ekator come acquisto dell'evento e passare per persone serie che stanno facendo un commento serio? Allora dice, giudichiamo Ekator. Allora, spariamo.

0: Balotelli anche no. Ecco.
1: Ma sai, Balotelli, tutto sommato, nella sua pessima carriera, qualche luce l'ha avuta, secondo me, dovrà accendere la torcia. Questo è il discorso. Va bene. Ma dico, appunto, non lo so, guarda, potenzialmente ricordo Balotelli e poi si spezza per la sua testa un po' particolare. Cartorelli forse verrà addirittura rivenduto dalla Juve, perché se dovesse riuscire ad acquistare qualcuno di decente là davanti, magari lo dà in prestito a farsi magari le ossa altrove. Il problema è che la Juve non solo non riesce ad acquistare nessuno davanti, ma non riesce soprattutto a vendere nessuno davanti.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: In questo momento il problema è gli sparsi di Openda, che probabilmente verrà comunque messo via con una formula di prestito con diritto di riscatto, nemmeno. Pare che ci siano un paio di club fra Belgio e Francia che interessati ad Openda, quindi può anche darsi che la Juve perlomeno si leverà il costoso costo del cartellino, stipendio di Openda. Per quanto riguarda gli altri da vendere, David non lo vuole nessuno, anche perché ovviamente ha uno stipendio altissimo, 6 milioni annui percepisce dalla Juve, e quindi non vuole nessuno.
0: Ieri,
1: i mondiali sono stati ovviamente una delusione.
0: Ho sentito dei commenti, davvero un disastro la partita di Jonathan David ieri, il peggiore in campo, mamma mia, una roba incredibile.
1: L'ho intravista e da capponare la pelle.
0: Tanti errori tecnici, gol sbagliati, io non capisco.
1: Ha una puntata di punizione che non ho visto neanche nei campetti di calcetto, quindi è una cosa abominevole. Non so sotto quale effetto di quale sostanza è stato acquistato questo
0: ma
1: giocatore.
0: Giovanni, scusami, ma tu
1: degli algoritmi,
0: lo sapevi meglio di me all'epoca, nel senso che comunque aveva delle ottime referenze sto ragazzo l'anno scorso.
1: Ma gli è andato anche il premio, l'abbiamo detto anche noi, è stato premiato, però ragazzi è completamente fuori come un balcone.
0: Che cosa gli è successo? Che cosa gli è successo?
1: Non lo so, però non credo comunque sia un giocatore.
0: Sì, magari non sarà mai stato un campione. Comunque avevamo già visto nel corso della stagione con la Juve David sbagliare gol decisamente clamorosi, perdersi negli ultimi 20 metri, un copione che si è ripetuto anche durante questi mondiali, tra l'altro con una squadra che giocava per lui e con la quale ha una media di un gol ogni due partite giocate. Incredibile.
1: Io non ho nulla da aggiungere su David, forse queste due parole mi rilanciano la speranza che comunque qualcosa lo possa fare quest'anno, però io molti. Sicuramente nell'ambiente juventino non si è integrato, nonostante tutto sommato Spalletti abbia cercato in tutti i modi di tirarlo su, di incitarlo, di renderlo protagonista del progetto. Detto questo, se non si danno via David Openda e se alla fine si andrà a prendere, ma non ne ho neanche la certezza, Colomani, la Juventus non può tenere anche Hecaton, quindi considerato che dentro c'è anche Milik, insomma, pensa un po', però con Milik pare che vogliano rescindere, quindi staremo a vedere, e quindi alla fine forse neanche rimarrà, capisci?
0: E attenzione Giovanni,
1: però soprattutto una cosa fondamentale la voglio dire.
0: Sì, vai.
1: La punta centrale richiesta dall'allenatore non è, perché Colomani, anche ammesso, ragazzi, e non concesso, che l'operazione Colomani, che non entusiasma nessuno tra l'altro, venga portata a termine, non è una punta centrale, quindi Spalletti si ritroverebbe ancora una volta con una squadra con le caratteristiche da lui, con i giocatori da lui non richiesti. Quindi poi addirittura di Juventus si parla come di rilanciare Douglas Luiz come regista, insomma praticamente al riciclo. La Juventus oggettivamente adesso, devo dire la verità, da qualche giorno è anche nel mirino di molti tifosi lo stesso Cannavaro. Per quale non viene riconosciuta
0: la
1: validità del funzionamento.
0: Ha ragione il buon.
1: Quindi questa è una situazione drammatica.
0: Ha ragione il buon Chirico, Giovanni. Cioè, Chirico sostiene che vinceremo nel 2039 così facendo, C'ha ragione.
1: Marcello Chirico però viene dopo di me, quindi mi dispiace, io l'avevo detto prima, io ho detto, utilizzate un'altra frase.
0: È vero, è vero.
1: Mi verrà anche coniata che i tifosi della Juventus devono raggiungere
0: la pace dei sensi, confermo.
1: Perché non avranno, cioè non c'è nulla, ragazzi, non c'è nulla, non vediamo nulla. Io spero di sbagliarmi, però
0: ecco,
1: di essere in ottima compagnia tra i tifosi della Juventus.
0: È cambiato il direttore.
1: Ma cosa è, che cosa lo capisco?

0: al governo misure draconiane, misure più incisive per la lotta alla pirateria. Perché? Perché stanno cominciando a farsi i conti e vedono che gli abbonamenti non ci sono. E cosa pensa il buon desiderio? Che coloro che stanno abbonando si stanno buttando sul pezzotto. Ma lui non ha capito che secondo me molti tifosi della Juve, del Milan, secondo me anche del Napoli, il Napoli non lo so, forse vediamo adesso se riesce a attivare un qualche calciomercato, non, neanche i soldi per il pezzotto spenderà. Capisci che ti voglio dire?
1: Sì, sì.
0: Quindi questo è il discorso. Non lo capiscono, perché se tu ammazzi la Serie A, ammazzi la Juve, ammazzi il Milan e tieni in qualche modo in vita solo una squadra, allora alla fine chiaramente tutto finisce male. Quindi io vedo in questo momento una depressione totale. Ci prova il Corriere dello Sport a titolare Milan scatenato, perché dopo aver acquistato dal Paris Saint Germain il portoghese, come diavolo si
1: Ramos,
0: chiama,
1: perché, Gonzalo Ramos.
0: Gonzalo Ramos è così importante e famoso che neanche me lo ricordo. Comunque per 75 milioni di euro, tra l'altro l'altro giorno ha segnato col Portogallo, vabbè, sarà anche rinvigorito visto tutto sommato questo acquisto, perché poi verrà anche ben pagato dal Milan anche lui come stipendio. Pare si parli già di Gila, che certamente se il Milan va a acquistare Gila dalla Lazio, Mario Gila dalla Lazio, è chiaro che non lo acquisterà per pochi soldi, perché lo titolo non te li regala.
1: 30 milioni?
0: Non 30 milioni, esatto. Bravo. Quindi se è vero, però io non capisco come faccio il Milan a fare queste operazioni. Si dice, perché qualcuno deve cedere, in primis Leao. Quindi da un lato prendi Gonzalo Ramos e poi.
1: Quindi Leao sarebbe spuntato da capo il Barça, a quanto pare.
0: Beh, se ti arriva il Barcellona a chiederti Leao ci va.
1: Chiaro.
0: Lui è pieno. Ma non, io non credo a questa pista, ma staremo a vedere, può anche darsi. Per cui alla fine vedi un po' il Milan si sta muovendo
1: in qualche modo, certo.
0: Il futuro è Gonzalo Ramos. Gli altri per ora sono delle ipotesi, poco più che delle ipotesi, però staremo a vedere. Insomma, si parla anche di Gonzalo Ignacio dallo Sporting Lisbona. Sono tutti nomi fatti dal tecnico Amorim, che tra l'altro sbarca domani pomeriggio all'Inate, che però già sta facendo la campagna acquisti per telefono praticamente. Questo è quello che sta succedendo, noi dobbiamo citare.
1: Volevo
0: anche di un centrale inglese,
1: sì.
0: John Stones in uscita dal City, di una riserva delle riserve, il giovane Valdepeñas del Real Madrid. Sono però tutti ovviamente giocatori di cui si fa il nome, per il momento c'è solo l'acquisto, solo si va per dire, comunque una punta centrale insomma. È una propria punta centrale, non è una, sempre una seconda punta questo Ramos, però insomma qualcuno l'ha comprato. Ecco, poi se vuoi ti parliamo anche del Napoli.
1: Giovanni, volevo tornare alla Juventus e chiudo la parentesi, perché comunque allora, a parte che Carnevali ha un altro modo di vedere determinate cose, perché si è appena insediato, troviamo un esimente, no? Ha ereditato una situazione complicata, per usare un eufemismo. I tifosi chiaramente chiedono, chiediamo anche noi. Lui al momento si è concentrato sull'attaccante, già abbiamo parlato, e sul portiere, sapendo di dover fare tornare i conti. Però per quanto riguarda il nodo portiere,
0: ma alla fine il portiere della
1: io vedo un casino. Nove nomi, zero acquisti.
0: Te lo dico io.
1: Ecco.
0: Allora, te lo dico io.
1: Sì.
0: Che la Juve sarà vicario, esatto. Che a me non piace. Che ritengo rispetto a Martinez, al Dibu Martinez.
1: E Dibu Martinez, tanto di cappello.
0: Categorie sotto,
1: assolutamente,
0: no?
1: Sì.
0: Categorie inferiori. Ma anche rispetto ovviamente al portiere del Liverpool, cioè noi stiamo dicendo che stiamo parlando di giocatori di categorie, perché il Liverpool del Brasile, Alisson, di due categorie superiori. Quindi noi stiamo già per prendere un giocatore di due categorie sotto, ma per un motivo molto semplice, perché ce lo danno in prestito. Perché la Juventus si è ridotta a questo.
1: Sì.
0: La Juventus si è ridotta a questo, ai prestiti, agli spizzichi e bocconi, ai cavalli di ritorno, quindi al riciclo di bidoni come il brasiliano, là, come diavolo si chiama lui, Douglas Luiz, capisci? Quindi stiamo in una situazione di questo tipo della Juventus. Di cessioni, Bremer, Gatti, via tutti per prendere Mouremovic. Io non lo so. Quindi io francamente cioè io vorrei capire, cioè ad oggi il tifoso della Juventus non ti fa l'abbonamento, non te lo fa. Hai voglia del servo che dice fate la lotta, ma non lo fa nemmeno a pezzotto, non si collega nemmeno si dividata, non ce ne frega più un tubo. Ma lo vogliono capire o no? C'è questa situazione. Vendano, vendano, vendano, diciamo da un pezzo, vendano a qualcuno che vada lì dal signor Čeferin a dirgli ma che mi devi fare te, ma quale multa, mi vuoi fare le multe, te le pago, capisci? Ma chi se ne frega? Invece qua stiamo a trattare la multa che da 10 milioni di 26 milioni e poi non facciamo nulla di campagna acquisti, cessione acquisti soprattutto. Ma dove dobbiamo andare? Io capisco che per questo momento la difficoltà per la Juve soprattutto vende. Vabbè, però di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo dire che questo per la Juve sarà un grande campionato. Ad oggi, 5 luglio, non vediamo nulla di buono. Nulla di buono. Poi c'è i miracoli, Galliani, che è un grande amico di Carnevali, forse vedendo che aria tira, cercando di tirargli un po' d'acqua al mulino, ha detto sta preparando un grosso colpo, quindi sta illudendo un po' i tifosi, ma il grosso colpo chi è? Hecator, no, come si chiama? Sorlot, che poi neanche Sorlot gli hanno preso. Ma dai, ma scherziamo. Che poi tra l'altro se tu vuoi vedere molti di questi nomi vengono accostati al mercato del Napoli, del Milan, dell'Inter, cioè
1: sì,
0: girano.
1: Sì, girano, è vero, è vero.
0: E poi ovviamente sono i nomi di seconda fascia sui quali ovviamente poi ci si va a buttare, perché ormai il campionato italiano è un campionato di seconda fascia e quindi tutti gli acquisti, anche della strombazzata Inter, no? Che vuole acquistare questo Calaili come laterale dopo che gli è sfumato Palestra. Va bene, insomma,
1: attenzione, vedremo. Perché comunque l'Inter perde Dumfries.
0: Ricordiamo che Calaili viene niente poco di meno che dall'Union Saint-Gilloise, cioè Galois, come dice qualcuno, forse si dice che è Galois, vabbè, poi me la vado a cercare, perché chi cavolo lo conosce l'Union Saint-Gilloise? Io capisco che l'anno scorso hanno giocato in coppa, ma tutto quello che vuoi. Ma stiamo parlando di un giocatore dell'Union Saint-Gilloise che magari è pure bravo, sarà pure un buon esterno.
1: Anche in questo
0: ma
1: caso
0: parliamo,
1: chiedono
0: però
1: 30 milioni, 25 milioni di euro con 5 milioni di bonus.
0: Vabbè. Ragazzi, comunque questa è la situazione. Ovviamente l'Inter, lo ricordiamo che
1: ha perso,
0: si è premurato ad avere anche un Provedel, questo però sì, un buon sì, acquisto. Sì. Però parliamo di situazioni così.
1: Ha perso Dumfries e al momento l'Inter sì. Ha il sì di questo Calobà.
0: Questo Calaili.
1: Sì, anche il sì di questo Calobà. Il Como frena e attende gli sviluppi.
0: Ha tirato fuori anche Calobà.
1: Sì.
0: Cioè, parliamo di giocatori magari di prospettiva, però.
2: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
3: Gli oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché tra le varie piattaforme che ho testato è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
0: Giuntoli non fece. Quando arrivò alla Juve, Giuntoli cambiò completamente stile. Si è trovato qualche soldino in più e andò a prendere, secondo lui, dei giocatori che potevano fare la differenza già formati, vedi Gonzales per esempio, mi viene da pensare, no?
1: Sì.
0: Che poi alla fine delusero. Se lui invece avesse fatto come faceva nel Napoli, che mandava a trovare un giocatore sconosciuto e me lo piazzava là facendolo diventare uno dei migliori giocatori del mondo, e quello doveva fare. Ecco, forse questo si chiede a Carnevali e forse questo Carnevali lo può fare. però vedremo, insomma. Al momento non c'è nulla di tutto ciò che sto dicendo. Del Milan abbiamo detto.
1: Stavi accennando qualcosa del Napoli.
0: Il Napoli ha il problema di cedere, perché ha quasi 40 giocatori in rosa, quindi per prima cosa il Napoli dovrà cedere, e Manna si trova in questa difficoltà. Ha avuto due che sono arrivati a parametro zero, quindi in conclusione di contratto per parametro zero, sono Juan Jesus, però già insomma vecchiarello, diciamo così, ed Elmas, che quindi risultano delle cessioni, però adesso dovrà vedere un pochettino chi acquistare, per vedere insomma un pochettino.
1: Leggevo
0: la rosa, esatto, in base alle richieste del buon Massimiliano Allegri.
1: Leggevo di Andrea comunque, Natali per la difesa, e anche contatti avviati per Gatti.
0: Sì, Gatti secondo me lo vuole fortissimamente Allegri, perché Gatti è comunque una persona, un giocatore che dà tutto dall'aria. Secondo me anche potente fisicamente, di testa. È evidente, sottolineo per la terza volta, è evidente che abbia litigato con Spalletti, perché altrimenti Gatti non sarebbe.
1: Certo, certo.
0: Perché non è che la Juve abbia gente più forte lì. Quindi invece va d'amore d'accordo con Allegri, io penso che Gatti possa andare, ovviamente il buon allenamento che se non lo paga è finita l'epoca comune lì. Vedeva qualche soldo e vedeva assolutamente. Però voglio dire, questo Calaili viene accostato anche al Napoli, capisci che poi il discorso.

0: tutto agosto. Il grosso, secondo me, gli affaroni verranno fatti probabilmente a fine calciomercato ad agosto, quindi per ora alcuni nomi.
1: Sì, c'è anche un'offerta ufficiale di un club di Premier League per Milinkovic Savic, arrivato un anno fa in azzurro dal Torino, valutato non meno di 20 milioni di euro. Chissà.
0: Sì, anche lì però devono rimpiazzarlo.
1: Eh beh, chiaro.
0: Infatti si parla di vicario anche al Napoli. Però vicario, ragazzi, è un portiere normale, diciamo così, per cui, per carità, magari farà anche equiparabile a Di Gregorio, quel discorso. Solo che Di Gregorio è miseramente fallito e poi si è dimostrato anche essere un po' oggetto molto particolare, visto le dichiarazioni fatte dal suo agente e solo parzialmente smentite, da cui ha preso solo parzialmente le distanze lo stesso Di Gregorio, quindi non parliamo neanche di una grande mente. Vicario forse è un giocatore più intelligente e noi sappiamo che sì, è vero che i portieri devono essere anche un po' folli, però deve essere una lucida follia. E quindi deve esserci un'intelligenza calcistica alla base,
1: certo,
0: che evidentemente Di Gregorio non possiede. Vicario forse è un giocatore più con la testa sulle spalle, però chiaramente, ripetiamo, di due categorie sotto rispetto a Alisson o al Dibu Martinez, cioè quello è il discorso. Poi si vuol far comprare l'abbonamento ai tifosi juventini, ma per comprare, per avere Vicario in porta, una squadra che ha avuto chi ha avuto in porta. Allora, noi abbiamo vissuto la storia di grandi squadre dal grande passato che poi sono diventate nulla, squadre comprimarie. Purtroppo l'evento adesso è una di queste e francamente non ci eravamo abituati.
1: Assolutamente.
0: Evidentemente alla proprietà della Juventus va bene questo, perché non capiscono qual è stata la storia della Juve. Loro vi possono dire sì, ma la congiuntura economica, la Premier League che la fa da padrona diventando una Superlega, come diceva Andrea Agnelli che sarebbe diventata, ci comprime, quindi non possiamo più fare acquisti. Bene, e allora si venda la Juve ad un proprietario che possa fare gli acquisti, oppure, lo dico francamente, via, basta, stop, chiudiamo la storia, perché se dobbiamo essere lì a fare veramente la importa ad avere Vicario dopo che negli anni abbiamo di più scarse le scelte,

quando uno arriva lì, è chiaro che non un vicario, un De Gregorio qualunque, chiaramente sa di essere lì per P, per occupare un ruolo, ma non per, non penso che abbiano veramente l'idea di poter veramente rimpiazzare nel cuore dei tifosi un Buffon. Capisci? Poi tra l'altro in questo momento si parla anche di far fuori Chiellini dalla dirigenza, forse perché Chiellini andrà a far compagnia a Conte nella nazionale, perché Conte ha litigato con Oriali e quindi poi c'è, magari anche per questo motivo. In realtà pare che i motivi siano molto più sofisticati e più delicati. Chiellini aveva cercato di parlare una determinata causa della Juventus creando un fronte comune col Milan da conto l'Inter, invece John Elkann è subentrato dicendo no, non li puoi battere, ti allei, questa è una vecchia storia, per cui alla fine si è preso Cannavale che è nell'orbita marotta, quindi si è andato in un'altra direzione completamente rispetto alla guerra che Chiellini voleva fare in seno alla federazione a tutti gli organi competenti, perché Chiellini di fatto era colui che rappresentava la politica della Juve, ma poi è stato scavalcato da John Elkann. Quindi pare che questo sia il motivo principale per cui Chiellini andrà via, e quindi anche queste cose non è che depongono bene nei confronti della nuova dirigenza, che poi praticamente è Cannavale, è solo lui, perché alla fine sì, c'è qualcosa che sta facendo Tolini, però sempre in maniera molto defilata. Vedremo, insomma, io ripeto, in questo momento la situazione del calcio italiano è quella che è malinconica. Oggi naturalmente il New York Times titolava sul fatto che nessuno in Italia sta seguendo questi cavoli mondiali, li seguiamo distrattamente. Cioè, io ricordo quando l'Italia partecipava ai mondiali, i mondiali erano una cosa seria in generale, perché devo dire quest'anno con la partecipazione di nazionali improbabili, Curaçao e compagnia cantando, è diventata con i sedicesimi e così è diventata anche una cosa poco seria. Però

0: mondiali. Seguiamo gli highlights magari.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma non è che vediamo
1: magari
0: partite, ci appassioniamo,
1: anche qualche polemica. Lo stesso Ibrahimovic che si permette il lusso di criticare il rendimento di CR7 a 41 anni.
0: Ah beh, ma intanto CR7 lui ce l'ha.
1: Parole che lasciano il tempo che trovano.
0: Vabbè, ma dico, le critiche ci stanno lì, probabilmente le critiche più serie sono quelle alla gestione di Infantino, discutibilissima. Allora, è già stato più volte detto, fermerò, lo ripeterò, ma non mi soffermerò, c'è il discorso che io l'ho detto più volte, lo dico da più di un anno. Troppe poche sono le squadre europee rispetto alle asiatiche, che sono subito state tutte eliminate, altri cioè, non hanno nemmeno superato quasi insomma le fasi eliminatorie, i gironi eliminatori.

Inghilterra sia la metà di questo, è impossibile in 4 giorni abituarsi a giocare in altura, ed ha ragione. Tu capisci come è organizzato questo mondiale, è organizzato con i piedi in 3 nazioni, con l'Iran che sta

dall'estero, dal Messico, per andare a giocare le partite, quindi con tutta una situazione assurda, quindi migliaia di azioni assurde che sono riviste nella gestione infantile, che è una gestione che definire allegra è poco. Quindi il mondiale viene svelenito, c'è il dubbio fondato secondo me che vi sia da parte di Infantino una sorta di predilezione per Messi e quindi per l'Argentina, e magari dall'altra parte per il Brasile. Ripeto, evidentemente c'è un certo odio nei confronti dell'Europa da parte di Infantino, perché viene penalizzata anche per esempio l'Inghilterra con questa decisione scellerata. Pertanto va bene, insomma, io vedo lì una lotta tra UEFA, Europa e Infantino, che è il resto del mondo, cioè

veramente assurdo. Quindi il tifoso italiano ha snobbato i mondiali. Poi adesso arriveranno gli ottavi, arrivano i quarti, magari i semifinali, le seguiremo un po' di più. Però chiaramente 12 anni di assenza pesa, c'è poco da fare. Quindi bene, è un quadro per me malinconico, ripeto. Ride solo chi vince il campionato, accontentandosi di vincere il campionato, quando per anni si è detto che il campione italiano non aveva alcun valore, quando lo dicevano gli altri. Adesso si fanno magre figure a livello internazionale, si viene cacciati.

0: evidentemente penso che siamo chi più chi meno scontenti, e quindi alla fine cominceranno a contare le tessere di DAZN e diranno che è la pirateria che fa abbassare i tesseramenti. Io credo che proprio non ci saranno neanche le tessere pirate. Questa è la mia idea, mi sbaglierò, poi il primo che il 31 agosto andrà a tesserarsi.
1: Idea altamente condivisibile.
0: Vincerà magari la mia passione per il calcio, certo. Ma io non credo. Francamente non credo, perché se questi sono i nomi che circolano per il tabello italiano, devo dire che sono molte critiche anche all'interno dei tifosi interisti, che non vedono una campagna acquisti cessioni degna di nota. Anche loro si cominciano a lamentare, però questo è l'andazzo. Questo è l'andazzo e non vedo via d'uscita in questo momento.
1: Rapidamente qualcosa sul Como, questo Como che sta cercando di trovare, come abbiamo già detto, l'accordo col Chelsea per Kalobá. Tra le alternative è spuntato il nome, oltre a quello di Sanchez del Galatasaray, il nome di Mamadou Sarr. Questa l'altra pista.
0: Sì, saranno giovani. Allora, l'idea del Como di fare un gioco impostato soprattutto alla Spagna, sì, non solo per il tecnico, ma anche per alcuni diversi giocatori nei ruoli chiave che hanno sono spagnoli, giovani spagnoli, ovviamente per il modo di giocare del tecnico, quello che ci vuole mettere. Però è andata bene, ripeto, poi una serie di circostanze positive, ma certo, è tante le circostanze, certo, che hanno favorite per arrivare in Champions. È una buona idea, il Como forse è la cosa più bella da vedere in questo momento, ma sempre, diciamo, come squadra di seconda fascia, cioè non io, guarda, tutto questo nel calcio. Il Verona vinse il campionato, perché in Italia tutto può accadere, però non credo che il Como possa ambire, soprattutto essendo impegnata su due fronti, a lottare per il campionato. Vedremo, potrebbe essere l'unica cosa bella di questo campionato, a meno che, ripeto, Allegri non resusciti Napoli, cosa possibile, perché se tu vai a vedere tra le squadre che ha allenato negli ultimi anni, il Napoli è sicuramente la squadra con il tasso tecnico maggiore, ok? Poi bisognerà vedere, soprattutto i grandi campioni, i vecchi campioni, in che condizioni li ha lasciati il buon Conte, però alla che era tutti praticamente, ma come ha sempre fatto quando andava via, ma andremo a vedere, insomma, se lui riesce.

0: con Conte avevano cambiato idea, con Allegri mi sembra ancora siano sulle vecchie idee anti-juventine che avevano precedentemente. Però Allegri, sottolineo, ecco perché ti feci la famosa risposta: Allegri l'allenatore giusto per Napoli, non ti dissi no, che comunque fra le squadre allenate negli ultimi anni, cioè Juventus, Milan, la Juventus, quella di insomma delle disgrazie varie, Milan non pervenuto l'anno scorso, sicuramente quella, l'organico del Napoli è per tre l'organico migliore che ha avuto a disposizione Allegri, e Allegri con i giocatori buoni sa fare buone cose. Poi vedremo naturalmente, però insomma, stiamo ragionando con i se e con i ma, e con i se e con i ma non si fa la storia nemmeno nel
1: caso. Assolutamente.
0: Sì. Siamo in estate, siamo al 5 luglio, dobbiamo ragionare con i se e con i ma e con dei punti interrogativi enormi e con lo sguardo dei tifosi. Andate per la nei vari blog, nelle varie pagine di Instagram, di TikTok, lo sguardo, i commenti dei tifosi del Milan, lo sguardo, i commenti dei tifosi del Napoli, lo sguardo, i commenti dei tifosi della Juve, neanche li cito. E anche, ti dirò, anche lo sguardo e i commenti in parte perfino dei tifosi dell'Inter, e capirete insomma chiaretino,
1: e anche quelli
0: de siervo,
1: e anche i tifosi, anche i tifosi della Roma insomma là non sono molto contenti.
0: Si aspettava una qualcosina di più, perché il calciomercato è lungo, sì.
1: Si parla di questo.
0: Lazio non parlo proprio.
1: Si parla di questo Greenwood.
0: Dovrebbero appendere il dito da qualche parte. Insomma.
1: Si parla di questo Greenwood per la Roma, che ci proverà fino in fondo, in pista da un mese e mezzo. La tempistica, qualcuno dice.

0: vabbè, insomma, io veramente in questo momento tira questa brutta aria. Comunque, perlomeno è tornato a vincere la Ferrari, dai, ha vinto Leclerc.
1: Sì,
0: sì. Purtroppo ha avuto una sfortuna Hamilton che è arrivato terzo. Però insomma, alla fine si vede un barlume rosso improvvisamente, all'improvviso, quindi mi verrebbe da dire, se torna a vincere la Ferrari, chissà, potrebbe andare a vincere la Juve. Ma la Ferrari però all'inseno alla FIA credo che abbia un potere politico che la Juventus in sé, il credo che la Juventus all'interno dell'UEFA no. Questo è il problema, capisci? Certo. È lì il discorso, ben male il nuovo regolamento è andato incontro alla Ferrari, capisci? E quando io vedrò Ceferin o il suo successore, più facilmente il suo successore, mi dobbiamo aspettare che un paio, due, tre anni ancora con questo Ceferin arriverà, e allora forse la Juve tornerà ad essere qualcosa. Perché viceversa, ragazzi, così non si può andare avanti. E quindi questa è la situazione. C'è poi una sentenza attesa giorno 16 per quanto riguarda la vicenda plusvalenze. Credo che abbiano fatto richiesta, abbiano fatto ricorso alla Corte Europea, arriva bene Andrea Agnelli, vedremo. Non so che impatto avrà, magari nessuno, però molti sperano in questa sentenza perché venga ridisegnato il futuro della giustizia sportiva italiana. Non lo so perché A, non conosco l'esito, B, anche se ci fosse un esito favorevole, non lo so, bisognerebbe andare a vedere.
1: Certo.
0: Perché poi alla fine lì è tutto un discorso politico, lo ripeto.

0: quel poco che ho seguito ci sono ancora tanti punti in ballo, perché mancano all'incirca una quindicina di gare più o meno, e secondo me se ricomincia ad andare forte Leclerc, come sa, e se la Ferrari lo supporta, potremmo vederne delle belle. La Mercedes allora, è forte, però già ha avuto qualche problema meccanico di troppo.
1: Gli esperti di Formula 1 mi dicono, perché io non lo so,
0: ma neanche io, figurati,
1: perché negli anni mi sono un po' allontanato, prima devo dire seguivo di più. Gli esperti di Formula 1 mi dicono che è tutto un problema regolamentare. Per cui, per tutta una serie di regolamenti, per esempio lo stesso Toto Wolff della Mercedes ha detto: ma penso che la Ferrari abbia già usufruito di tutti i suoi jolly, perché praticamente loro possono fare una serie di cambiamenti in corso d'opera durante l'anno tecnici e poi devono fermarsi, e quindi lui sperava in questo. Quindi a seconda del regolamento, di come tu lo peschi, delle modifiche che fai e delle eventuali capacità di interpretarlo, la macchina va meglio o va peggio. Quindi bisognerà vedere se la Ferrari riuscirà a rimanere da questo punto di vista competitiva.
0: Certo, chiaro.
1: Quindi poi i piloti arrivano secondariamente. Una cosa però va detta: mentre negli anni scorsi la Ferrari faceva presenza, come sta facendo la Juve da qualche anno, adesso è meno già sua. Ok?
0: Sì,
1: è diventata parzialmente competitiva, qualche gara la vince, ok? Ha dei piloti che hanno fatto la storia, Hamilton della Formula 1, e Leclerc con un buon futuro, cioè capisci che ha un senso finalmente. Mentre nella Juve non si vedono tutto ciò, quello è il discorso, facendo il parallelismo. Poi, voglio dire, noi abbiamo preso tante di quelle mazzate che

0: stato sempre uno, Beppe Marotta, sia quando era a capo della Juve sia adesso che a capo dell'Inter, quindi vuol dire che quello che stiamo dicendo non è sbagliato.
1: Assolutamente.
0: Okay? Qualche fondamento. Va bene con Cavallo Pazzo De Laurentiis che si è inserito, sì e no, è così. Questo è il discorso. Poi vedremo, quindi, meno male che è tornata la Ferrari, non sappiamo Sinner in che condizioni è. Perché lui è in condizioni a quanto pare fisiche non propriamente brillanti, questo va detto, ha acquisito un dolore alla spalla adesso di recente, per cui mi sa che anche lì qualche dubbio sulla possibilità di arrivare in fondo ce l'abbiamo, però perlomeno lì il suo l'ha fatto, tutto sommato. In questo momento è un periodo di calo fisico, considerate che il suo principale avversario in questo momento è addirittura completamente KO, quindi certo doveva approfittarne di più, ma guarda caso si sono fermati entrambi e vabbè, ma questo è il tennis, anche questo non possiamo lamentarci, e finisce lì insomma. Però forse qualcosa nel motociclismo, nel calcio ragazzi, nel calcio De Siervo chiede provvedimenti, ma ma credo che i provvedimenti debbano essere di altro tipo. Poi se lo stellone italiano è caduto così in basso,

0: quei soldi che giravano un tempo. Però un qualcosa, io mi auguro che finalmente dallo Stello Italiano, visto che ormai più o meno siamo tutti nella stessa barca, perché ripeto, finché vince una squadra si dice vabbè, siamo una squadra fortissimi, non ci interessa degli altri, per citare Checco Zalone, in quella maniera un po' maccheronica. Poi alla fine, se si comincia a capire che anche l'Inter adesso non riesce a fare un acquisto superiore ai 40 milioni, nel senso che tutti gli chiedono dai 50 milioni in su, allora vediamo se si comincia veramente a ragionare su come tirare fuori il calcio italiano. Perché noi dobbiamo toccare sempre il fondo, raschiare il fondo per... E quindi tirare fuori il calcio italiano, secondo me, significa comunque ritirare su la storia gloriosa anche di due squadre come Juventus e Milan, che in questo momento sono completamente fuori. Vedremo, insomma, io ripeto, dobbiamo appellarci allo stellone e alle nostre capacità, ammesso che ancora ci siano, come italiani, di capire che insomma manca. Io vi rendete conto che c'è un mondiale di calcio e nessuno, cioè tutta quella fetta di umanità italiana in questo momento è lì che si occupa d'altro, insomma. Io, francamente, il calcio è comunque una cosa in cui tutti siamo cresciuti. Capisco che ormai, essendo fuori da 12 anni, con una parentesi che c'è stata, quella dell'europeo importante, c'è stata, e qui abbiamo vinto, non è che abbiamo solo partecipato, abbiamo anche vinto. I giovani però conoscono poco questa emozione, si emozionano appunto in questo momento più per il tennis, sopra altri sport. Vediamo, io francamente non posso in un punto sportivo non ricordare questa situazione. In questo momento ci sono i mondiali. Nello, non ti senti?
1: Sì, io ci sono, mi senti adesso?
0: Sì, sentivo lontano.
1: Ok.
0: No, dicevo, non si può in questo momento, durante un mondiale, insomma, non parlare di questo.
1: Certo, chiaro.
0: C'è un mondiale in cui perfino Capoverde è coinvolto in maniera anche abbastanza interessante, con gli eroi di Capoverde.
1: E anche.
0: Ma qua.
1: Anche il Marocco, l'Europa, ormai in realtà conclamata.
0: Ma attenzione, la Germania è già fuori.
1: Sì.
0: E l'Inghilterra stanotte rischia di uscire. Attenzione. Solo che l'Inghilterra ovviamente si può consolare fino a un certo punto, perché poi alla fine l'Arsenal è arrivato in finale, non l'ha vinta, si può consolare comunque competendo, diciamo così, a livello europeo. Ma l'Inghilterra insomma compete, ma è arrivata con una squadra neanche poi particolarmente competitiva, secondo me l'Arsenal è stata abbastanza facilmente tu immagina il double francese, cioè che la Francia ti fa il double, ti vince il mondiale e la Champions, cioè, una cosa importante. Chissà. L'unica squadra europea, non so, la Spagna, l'ho visto giocare, mi ha convinto, ma fino a un certo punto.

possibili primi quattro posti ce la posso mettere tranquillamente, così come mi ha convinto fino a un certo punto l'Argentina di Messi, che però a Messi ed ha soprattutto il vento in poppa della piccola soffia in maniera adeguata. Quindi noi stiamo parlando poco tutti del buon Carletto, chissà. Esatto. Chissà che buon Carletto, zitto zitto.

0: giusto calcio di
1: successo. Giovanni, io ti ringrazio come sempre, ci risentiamo domenica prossima più o meno allo stesso orario e io
0: sì,
1: mi...
0: Sì, credo che non ci siano problemi okay. per domenica prossima, quindi
1: okay, io intanto
0: intorno a quest'ora.
1: Mi preparo per concludere anche per questa domenica 5 luglio l'appuntamento con Non ci resta che attendere.
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace, la controinformazione in onda in Piemonte.

basta una sessione ritmica impeccabile. I Dayton 19:30 i minuti nell'appuntamento di oggi. Buona serata cari, domenica 5 luglio 2026 e attenzione perché il governo ha deciso di non prorogare il taglio delle accise.

19.37, nei giorni scorsi la Premier Meloni è intervenuta al congresso della UIL sottolineando la tolleranza zero contro i caporali e contro le organizzazioni criminali che si nascondono dietro e che speculano sulla pelle delle persone. Inoltre ricorda quanto successo ad Amendolara è un crimine abominevole.

giocatori italiani, una vittoria della nazione. Cioè, fatemi capire, salario giusto, cioè confermare lo stipendio di 1.300-1.400 euro netti al mese anche a dei professionisti? E che cosa è cambiato rispetto a prima? Nulla.

mente comune, altrimenti non si spiega questo suo distaccamento dalla realtà, completamente avulsa dalla realtà. Io mi chiedo in quale paese crede di vivere la Meloni, perché siamo in recessione, siamo il fanalino di coda in Europa per crescita economica.

pensionistica, no? Quindi sono poveri cristi, lavoratori anziani che non vanno in pensione mentre i giovani rimangono indietro. Quindi alla fine dei conti la Meloni si gasa da sola anche per l'aumento del PIL nel

specializzati. Secondo me la qualità del prodotto sarà più scarsa, più scadente, non ci sarà innovazione e quindi questo potrebbe portare l'Italia a competere con i paesi poveri e di bassa tecnologia. Quindi io spero che queste mie parole se le porti via.

0: 8 milioni di
1: tra
0: tonnellate.
1: Poco Time Machine è pura energia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché.

0: giornata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Time Machine è pura energia.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: Stata criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Time Machine. A spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: Orario. Sono le 21 e 6 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Time Machine. È pura energia.

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Time Machine.
1: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Surace.

Time Machine di Energy con Nello Surace.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine. A spasso nel tempo. In 5 decenni.

0: Radio Patata. Mucho calor. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: I Play Dance Chart. I 15 sali scendi.

0: L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova

0: odiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Lancio Hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 23 e 7 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
4: Va ora in onda, stasera mi butto con Elisa Gaita.

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede. Quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare, non insegnare che è una brutta parola, ma trovare il modo di incoraggiare anche chi intorno a me a farlo. È solo così avremo... frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Vabbè. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati.

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los Angeles.

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto la vita, tanto, tanto dolore, lacrime, sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questo è il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte di Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android, e l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero sono le cose più

0: Avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile perché... E voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, gli aforismi romani. E allora, quando un misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono per cui che potete utilizzare per me, però io ho la mail, stasera mi butto, @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere. Ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto ci ritroviamo sempre insieme. Vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima Party Girl.

0: patata.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e 2 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Datata una stagione musicale
1: esagerata.
0: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.
2: Check this out.
3: Segnale orario.
4: È mezzanotte e 58 minuti.
5: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
7: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: patata. Come pompa questa radio! Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della house music. Check this out!
1: Segnale orario.
2: È 1:58.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.